0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, in state con Radio Mugello. Sono le 2:33. Radio Mugello, estate in musica.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Honey, move on now.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello c'è!
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:34.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 6:02.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6:34 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel mondo.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
1: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione, campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
2: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Godenzo la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19:30 Paolo DJ set, alle 21:30 il concerto dei Surrealistas, alle 23:30 Leo 101 DJ set. Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità dell'Arata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità dell'Arata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
1: Torna domenica 28 giugno il trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2.400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1.100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trasessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto un caffè.

cristalli inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffaevo voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita zona San Piero a Sieve. 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
8: Living Pasolini di Underwear Theater. Uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 8.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore. 350-8380-482.
8: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: 334-7988-000.
10: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
7: Distruggeranno Roma!
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Sono le 9:01.
13: Radio Mugello Notizie.
14: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il Festival Fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino, nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista, il concerto inizierà alle 20:30, illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
14: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Lunedì 29 giugno alle 21:30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Domenica 28 giugno alle 16:30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
15: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Radio Mugello.
14: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
16: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
17: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
18: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
19: State con noi, estate con Radio Mugello.
20: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
11: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno San Piero Assieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire da alle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'Ort. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 84 57 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io qui davanti ho il mio balletto preferito, Roberto, che è lì che balletta durante la sigla, è un piacere. Non so se è caldo, che dà noia, però buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata della stagione di Radio Ulna. Di solito si finiva un po' prima, verso metà giugno, però quest'anno siamo arrivati in fondo anche perché c'è stato il concerto dei Nomadi a Vicchio, l'intervista a Beppe Carletti, insomma siamo arrivati alla fine di giugno. Il clima è eccezionalmente caldo, si sta bene secondo me al mare, cosa che faranno molti dei nostri radioascoltatori.
0: Anche la Stefania e Chicco sono al Lido, quindi saluti a loro e a tutti i nostri amici del Lido se ci stanno ascoltando.
1: E a tutti i bagnanti che sono sulla riviera.
0: Oddio, che bello!
1: A tenere i piedi.
0: Io vorrei fare l'anatra.
1: Al fresco.
0: Come piedi?
1: Sì.
0: Tuffati, io fo l'anatra in quel momento.
1: Se c'è l'acqua bassa ti fa male, ti tiene i piedi.
0: Io so bassa, sicché non c'ho problemi.
1: Poi piano piano tu vai in largo e ti arrivi di là da...
0: Noda.
1: Noda, noda, ti arrivi in Cina.
0: Vabbè, che vuol dire?
1: Comunque, diciamo che questo, ci prendiamo la solita pausa estiva perché tanto la gente va al mare, va in ferie e tutto, ed è bene che ci sia un po' di stacco, così si ricarica le pile anche noi e poi ci si rivede tutto a settembre. Ci si ripete, ci si risente. Sì.
0: E che fai? Stai zitti così?
1: No.
0: Ma mi fate impressione.
1: Se non avessi qualcosa da aggiungere.
0: No, io ho cercato una canzone che mi ha richiesto, perché sì, io lavoro, perché sto lavorando per voi, non ci sembra.
1: In questo periodo...
0: Nel mio silenzio lavoro.
1: In queste giornate misi e fresche ci sta bene anche la canzone.
0: Non lo dire, per ora non lo dire, se no tu sveli tutti.
1: No, ho svelato nulla, né il titolo né la cosa, ho detto una canzone ci sta bene quando c'è questo
0: clima
1: sì, accaldato.
0: Ma caldato, sì. Umido.
1: Ma sarà anche, sì, umido, metto poi a me fa un caldo.
0: Manca a me,
1: Un caldo della Madonna.
2: Io mi fa restare, meno mi mette.
1: È fresco, sì, senti, infatti prova.
0: Sta a vedere che gli capita la cella al sole,
1: quella. La cella al sole, la più calda e con 8 nerini dentro. Appena ti arrivi, si mette a fare lo striscione con scritto welcome.
2: Di
0: accoglienza, sì. Allora, non avete sentito la voce di Massimo, che doveva essere qui con noi, ci saluterà verso la fine, perché pare che sia andato lungo con i tempi, ovvero a fare un giro. Allora, no, karma, tutti zitti, perché poi sono io e la maliziosa, l'ha detto lui. Allora, è andato lungo con i tempi, nel senso che è andato a fare una girata in bicicletta con un amico, era di Comano. Infatti ho detto: Massimo, non ti sento bene al telefono, fra il fiatone, fra che l'era magari non so dove di Comano. Insomma, sta rientrando, però ovviamente ci saluterà per telefono. È andato lungo nei tempi, nel senso non ha calcolato bene che magari gli ci voleva quel tot in più per fare. Insomma. Vabbè, questo è quanto. Allora, a questo punto io volevo salutare i nostri radioascoltatori una volta, dato che questa, ripetiamo, è l'ultima puntata
1: della stagione,
0: certo. Poi a settembre ci risiamo. Parliamo.
1: Roberto rimane direttamente qui.
0: Qui? Direttamente?
1: Sì, non vede l'ora di ricominciare, e quindi ha detto: sto in radio.
0: Va bene.
1: Occupa abusivamente
0: la radio. Ma sai, c'è il divanetto, cioè voglio dire, il comfort ci sta.
1: Volendo tu fai c'è un lavandino grande e ti può usufruire quasi da vasca per farti il bagno. Sì. Cioè, puoi fare la paperella. Prova a dire qua.
0: Io non ho parole.
1: Sei proprio
0: no, Roberto, bene. Ma te però poi tu gli vai anche dietro.
2: La sera e ci sono che anche la sera si trasmettono qui dal Mugello.
1: Stai con quelli di lunedì, con quelli di martedì.
0: Mercoledì c'è lo sport. Il lunedì.
2: Allora non sospetto.
0: Allora Roberto sei da solo alla fine.
2: No, nel senso lo sport hanno.
0: Non c'è più nessuno. Va bene. Allora a questo punto, Roberto, guardami. Sì, che Valletto bravo! Oh, guarda,
1: bravo,
0: a settembre.
1: Oh,
0: certo, mi ammette che tu sei indisciplinato. Musica. Bravo.

0: Aie.
1: Gruppo italiano 1983 Tropicana.
0: Perché poi mi sfida lui, no? Voi non lo sapete, ma mi dice: mi metti e mi dai il titolo, e quindi io mi metto lì d'impegno. Mentre si parla, io lavoro, perché lui lavora, ma io lavoro al di qua della console, cerco di trovare le canzoni e lui mi richiede in fingardo.
1: Allora, no, questa canzone è carina, dopo,
0: è adatta.
1: Dopo 40 anni è ancora attuale, bellina, orecchiabile.
0: E si sa ancora cantare.
1: E sono quelle meteore, no? Come questi qui, il gruppo italiano, che hanno fatto una canzone che però rimane.
0: Vabbè, tuttora. Infatti, se si mette oppure se passa alle radio, tutti la sanno cantare, perché comunque. Bene o male negli anni è stata sempre rimessa,
2: perché alla fine viene ricantata.
0: Esatto.
1: Meteora, nel senso, questi hanno fatto una canzone.
0: Sì, sì.
1: Fine, cioè,
0: però ci hanno ancora successo.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: vedi
1: che hanno fatto decine di successi o decine di canzoni o dischi. Hanno fatto questa rimane nella storia e rimane attuale. Però,
0: Bene, allora. Io volevo ringraziare, perché oggi ho visto un po' una trasmissione particolare, no? Nel senso, è quella l'ultima della stagione, quindi si passa a salutare le persone, si cerca di ricordare un po' di tutti. Allora, comincio con, volevo salutare una persona che io ho conosciuto da poco, l'ho vista una volta, però è una persona veramente speciale. Allora, me l'aveva consigliata la mia amica Sandra, e vabbè, già lì mi fidavo, quindi conoscendo la Sandra, ovviamente, quando mi ha detto: guarda, ci sarebbe così e così, perché vi parlo del mio ferro da stiro che è morto. Nonostante, sì, la brutta notizia, del ferro da stiro che è morto, ma era vecchio, purello, con la caldaia si vede, non ce la faceva più, e vabbè, la notizia quindi infine è brutta, però questo è triste. Però questa persona, che si chiama Roberto, quindi vedi, Roberto qui deve essere proprio il nome che sa di gentilezza, praticamente mi ha... cioè ha preso il mio ferro, visto che si intende un po' di queste cose, ha cercato di rianimarlo e non c'è riuscito, ma a parte il risultato volevo veramente ringraziarlo, perché io appunto l'avevo sentito solo al telefono, visto una volta e basta quando gli ho consegnato il ferro, però è una di quelle persone che secondo me oggi come oggi si trovano raramente, perché la gentilezza non fa più parte o poco del carattere delle persone, almeno che uno non ce l'abbia proprio dentro. Esatto, perché non lo so, visto quelle persone che a pelle comunque ti esatto, ti ispirano, quelle persone che ti danno tranquillità, ti ispirano fiducia. Ecco, lui è una persona che, non conoscendola, ripeto, quindi l'avevo solo sentita a telefono, nonostante la brutta notizia, ripeto, del mio ferro, mi metto a piangere, però mi ha, non so, trasmesso questa tranquillità, quindi mi ha comunicato la gentilezza sua, non lo so, è proprio una persona affabile. Ecco, per questo in diretta lo volevo ringraziare, perché lui ha promesso che poi ascolterà Radio Mugello, quindi Roberto, mi raccomando, ascoltalo dalla prossima stagione in poi, perché lui non sapeva che io facessi la trasmissione di sabato mattina, e quindi come ultima puntata lo volevo ringraziare di fronte a tutti i nostri radioascoltatori, perché quando le persone si dimostrano gentili si meritano anche un ringraziamento. Quindi grazie infinite, Roberto.
1: Sono rare.
0: Allora, a parte Ugo, che voi lo vedete, ma glieli che gli sbadiglia, quindi insomma si deve divertire parecchio, ecco, vero Roberto?
1: Beh, una certa verba.
0: Ecco. Esatto.
2: Sia l'empatia o l'antipatia.
0: Sì, sì, cioè, a pelle, no? Sì, proprio, sì, anche se non le vedi.
2: Anche per poco, è pubblico, ma tante volte le vedo. Tu ti rendi conto, dirai, forse è insufficiente, però tante volte il primo colpo, a prima botta, tu ti rendi conto che è un rompiscatole,
0: sì,
2: è veramente
0: sì,
2: una persona. persona gentile.
1: Poi ci sono anche i casi rari in cui tu ti sbagli e tu dici ah, quello
0: è vero.
1: Poi invece tu lo conosci e tu ti accorgi è tutta un'altra cosa.
0: Sì, a volte ma come si dice chi disprezza compra, sì, no? Sì, come io con te.
1: Ah,
0: io dico ma questo chi gli è? Che vuole? No, veramente lo conoscevo nemmeno io. Eppure poi alla fine vedi mi è toccato prendere. No, a parte questo dicevo di anzi che deve essere anche il nome, perché anche il nostro Roberto, certo, qui ora a parte le battute, le gag che fa sempre con Ugo, ma questo ormai è una cosa storica, si punzecchiano, no, a vicenda. Però è una persona, io non lo conosco da tanti anni, la conosco da quando facciamo poi la radio qui il sabato mattina, la trasmissione. Però è una persona, si è dimostrata, e è giusto secondo me ringraziare queste persone, dirgli sempre grazie, perché un grazie sembra una parola tra virgolette stupida, nel senso vabbè uno dice dire grazie, no, è importante, perché secondo me quando uno fa qualcosa di positivo va sempre ricompensato tra virgolette, magari non con le cose materiali, però secondo me se uno gli dice anche più di una volta grazie non è mai abbastanza, e non deve essere scontato, perché ripeto, a me le cose scontate non mi piacciono. E Roberto sta aiutando tantissimo Ugo da un bel po' di tempo, e per colpa mia, perché purtroppo sono in queste condizioni, non posso diciamo tenergli compagnia al circolo, mettiamola così. Allora Ugo, Ugo sta guardando perché sbadiglia sempre, Roberto dagli una pacchina a parte mia, sto a fare un discorso serio. E Roberto lo sta aiutando, quindi grazie Roberto, veramente grazie. A questo punto il mio valletto preferito intanto penserà a cosa dire dopo, però
1: bravo,
0: c'è
1: quanto è bravo,
0: bravo, Dio, ma vedi come lì bravissimo,
1: è più bravo dell'intelligenza artificiale.
0: Sì, è che poi certo se lei è come te che sbadiglia, lui no, almeno non ne sbadiglia.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
13: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Gli annunci economici di Radio Mugello.
16: Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482.
14: Sono le 10 e 31 minuti.
15: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
17: 334-7988-000.
0: Eccoci di nuovo qua in diretta sulle frequenze di Radio Mugello, nello specifico Radio Ulna, che ricordiamo è una particella, diciamo così, del sabato mattina di la radio, Radio Mugello. Una delle tante, sì, esatto, che va in onda la nostra il sabato mattina. Che tu ridi, non ho capito. Gli ha fumato la sigaretta ed è contento ora, capito?
1: No, a parte questo piccolissimo.
0: È come bambini, gli hai benedetto quando fa qualcosa di garba.
1: No, stavamo riflettendo,
0: ah, sì?
1: Si riflette, Roberto, no? Sull'utilità della tecnologia. La tecnologia aiuta tanto, aiuta moltissimo, non è secondo me essenziale, perché, perché si può fare benissimo anche senza, però ti aiuta a velocizzare tante cose. E il telefonino è un computer portatile ormai, e tutte le cose, però la tecnologia l'unica cosa che non può fare è sostituire l'uomo, perché, perché secondo me quello dove stiamo andando, uno sogna un mondo dove tutti i robot lavorano e l'intelligenza artificiale fa il lavoro dell'uomo e l'uomo sta in panciolle a sedere, a controllare, a guardare. No, non è così.
0: Sì.
1: L'uomo è insostituibile di fronte a tutto quello che può essere un macchinario, semplicemente perché se l'uomo stacca la spina,
0: il macchinario si spegne.
1: Il macchinario si ferma, tutto lì, ecco.
0: Sì, ora non tutte le cose magari si possono, cioè la tecnologia aiuta tanto, è vero, ma tipo i programmi, hai visto tutti i programmi dei computer per lavorare, eccetera. Il problema è che comunque alla base ci deve essere sempre l'uomo, perché a volte ci sono delle cose che non vanno senza comunque il click dell'uomo, capito? Se non digita un tasto, se non va a ricercare. Esatto, qualsiasi cosa.
2: Ci sono macchinari, però se non c'è l'uomo che l'accende o che ti può programmare.
0: Esatto.
2: O ti può anche correggere. programma, una lavorazione, la macchina non lo fa da sé.
0: E soprattutto, secondo me, la tecnologia non sostituisce sentimenti. Cioè, nel senso, si può essere avanti quanto uno vuole, ma la tecnologia non sostituisce quello che può essere l'animo di una persona. Ecco, questo...
1: se uno si gira, si volta indietro, no? Cioè, quando si parla di queste cose, magari ci sono dei giovani che ci ascoltano e per loro sono nati con la tecnologia.
0: E quelli di ora sì.
1: E vivono nella tecnologia. Vuoi mettere come era andare fuori e giocare a nascondino o la PlayStation? Vuoi mettere andare fuori con un gettone di rame in tasca, che se tu telefonavi a casa e tu dicevi mamma stasera non torno?
2: Sì, noi siamo una generazione, si è passato dal
1: niente
2: al
1: tutto.
2: Tecnologia alla tecnologia, quindi si è vissuto anche un passato. Io discutevo con un signore l'anno scorso, disse sì, dice certo, è proprio grande, e disse alla fine della giornata, e se non si avesse avuto i cellulari 30-40 anni fa, e si sarebbe fatto la solita stolfa che fanno i ragazzi d'oggi, cioè ci si sarebbe forse rincoglioniti davanti allo schermo.
1: Oh, è così che io volevo arrivare.
0: Allora, diciamo che noi siamo nati che non c'erano tante cose, e quindi si è vissuto il senza. Esatto,
2: cosa,
0: esatto.
2: Esatto.
0: Ora nascano già quel cellulare in mano, manca poco. Cioè, nel senso, manca poco, glielo fanno come il regalo di nascita, i cellulari, il primo cellulare. Così, ora dico, visto ai nostri tempi, io mi ricordo, ma il cellulare, se ha avuto quei cassettoni per portargli fuori a borsetta. No, appunto, la borsetta non bastava. Sì, sì,
1: la macchina era proprio una valigia, infilare dentro la batteria, una cosa che pesavano 53 kg.
0: Appunto.
1: Comunque,
0: appunto. Esatto. Hai visto come passa veloce il tempo?
1: Velocissimo.
0: Vai.
17: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
16: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
18: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
19: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
20: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
21: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Eccoci qua, nostri radioascoltatori, di nuovo buongiorno. Allora, abbiamo al telefono, ce l'ha fatta il nostro Massimo, che ce l'ha fatta a arrivare a casa. Dove sei?
22: No, sono fermo per la strada.
0: Il pit stop
22: t'ha
0: fatto. Ok.
1: Pronto, Saronni?
0: Sì, Saronni.
22: Domenica scorsa ho partecipato al Gran Fondo, sono partito dentro al Mugello, ero uno dei 1115 partecipanti alla Gran Fondo del Mugello.
1: Non c'eri a mangiare al circolo?
22: Come?
1: Non c'eri a mangiare al circolo?
22: No, perché era venuto in bici, poi allora a quel punto doveva andare.
1: Erano venuti tutti in bici.
22: Non avevo portato ovviamente il cambio, perché in bici non lo potevo portare, una cosa o un'altra, sono andato a casa e so che sono stati molto molto molto apprezzati i tortelli . E la manifestazione.
0: Insomma, un pranzo da atleta, tipico da atleta.
22: Sì, dopo aver fatto
0: l'atleta,
22: percorso breve, 55 chilometri, vabbè, ma c'è chi ha fatto il medio e il lungo, un bel piatto di tortelli è più che meritato.
0: Ci stava, bene, bene. Massimo,
22: ieri sera un mio amico, era un pezzo che si diceva di andare a fare un giro in bici, ieri sera ho detto, mio amico mi ha fatto, vieni, si va a fare colazione alla Rufina. E ho sbagliato i tempi e pensavo di farcela arrivare per le 10 in radio, ma non ce l'ho fatta.
1: Massimo, il prossimo giro in bicicletta di 100 km vengo anch'io.
0: Sì, per fai che?
1: Con quell'assistita.
22: Guarda, finito questo giro sono a 60 km e 670 metri ora. Quindi
0: secondo me tu l'aspetta il traguardo. Secondo me tu l'aspetta il traguardo e tu gli sventoli la bandierina.
1: Io piglio quella elettrica.
0: Sì, voilà. No, perché lui ieri gli hanno detto, dai, chi te l'ha detto, dai, podologo, sì, di fa ginnastica, ho detto, ma che ti conosci, perché, cioè, voglio dire, Ugo e la ginnastica penso che siano due cose totalmente diverse.
1: Non scherzi.
22: Senti, cioè, se considerate che io ho iniziato a andare in bici l'anno scorso a giugno con le mountain bike, con la pedalata assistita.
1: Vedi?
22: Dopo un anno riesco tranquillamente a portarmi a casa 60-70 km con la bicicletta muscolare.
0: Sì, Massimo,
22: quindi non
0: però
22: è mai troppo tardi per iniziare a fare sport.
0: No, ma c'è una cosa, cioè, allora, te magari tu sei determinato, se tu decidi di fare una cosa tu inizi e tu la porti avanti, presumo, perché se no non sarebbe stato così, no? Bene. Ugo è uno che magari ti prende, si compra il completino da mountain bike, compra la mountain bike, le scarpette, tutto, gli occhiali, tutto il casco, sistemato, il primo giro, poi torna a casa, dice, ma io ora mi sa che per un po' non ci vo'. Ecco, questa è l'ottica, secondo me, diversa.
1: Allora, quando hai detto...
22: Pensavo che dicesse, ma io adesso vedo, compro anche chi pedala il posto mio.
0: Ecco, quello sì, magari sì. Ci voleva un tandem, lui faceva quello dietro.
1: Allora, voglio dire, hai detto, dice, ce lo vedete Ugo a far ginnastica.

0: che la ginnastica
1: io ho
0: no.
1: una grazia che neanche alla fracile.
0: Ma perché te tu ti muovi a rallenti, qualsiasi sport tu possa fare, capisci?
1: Guarda, guarda, c'è la moviola.
0: Esatto. Ah, cioè, io non ho parole. Cioè, in guardia...
2: storia, se lui si mette a fare lo starter per far partire gli atleti, gli ci vuole quello che gli tira sui bracci.
0: Sì, perché
2: un... giù, no, gli va da solo, ma ci vuole quello che gli tira sui bracci.
0: No, ma non solo. Per fare il braccio che poi scende giù, te ti ha detto a quello che scende lo fa perché è un movimento veloce, però prima...
2: No, più che altro è per gravità.
0: Sì, esatto, però prima gli ci vuole quello che gli arreggi il braccio in su perché a lui gli fa fatica, capito? Gli si vede uno che gli tiene...
2: Ma io lo sapevo che gli ci voleva l'aiuto per tirar su.
0: Perché gli ci vuole
1: parliamone Massimo
0: di cosa tu vuoi parlare?
1: No, ci siamo avvisi e lui
0: no, anch'io ho capito ma non ho capito, cioè nel senso c'è nessuno
1: Roberto ti lascio fare, stiamo parlando di arti non di...
0: c'è nessuno non si di fa muscoli. Così si fa così.
2: Allora, io rinizio a pedalare così
0: bene,
2: okay. A casa, vado a farmi la doccia,
0: sì.
2: Colgo l'occasione di salutare tutto il popolo di Radio Mugello,
0: sì.
2: Quelli che ci ascoltano assiduamente, quelli che ci ascoltano saltuariamente, quelli che ancora non ci hanno ascoltato ma ci ascolteranno.
1: Il futuro.
2: Non ci ascolteranno mai. E ci risentiamo sempre sulle frequenze della mitica Radio Mugello dal 1977 a settembre.
0: Perfetto, ok. Ti ringrazio Massimo, buona pedalata.
2: Un abbraccio a tutti e tre voi.
0: Grazie.
2: E soprattutto al granchietto
1: di Roberto.
2: Sì, perché oggi dopo la pedalata uno spaghetto al granchio ci sta bene.
0: Buono, vero? Va bene. Povero granchio però.
1: Sì, prima o poi si metterà in pentola, io te lo dico.
2: Ciao a
0: grazie
2: tutti.
0: Massimo, ciao. Allora, a questo punto, radioascoltatori, io manderei una canzone che ci ha detto Ugo, perché lui mi suggerisce, capito?
1: Sì, sì.
0: E vuoi vedere se le trovo, brutto.
1: Oggi
0: ignorante.
1: Si va sul 1983.
0: Brutto ignorante. Quindi, Roberto...
1: Un'annata fantastica
0: bravo.
1: Per il Vin Brulé.
0: Ma non
1: anche
0: solo,
1: la rima.
0: Ma non solo, cioè proprio per la canzone. Comunque, musica.

0: Senti, senti il nostro valletto come canticchia la canzone di Vasco Rossi.
1: Allora,
0: anzi, fa titti titti anche con le dita, fa anche il sottofondo sonoro.
1: Quando
0: tutto.
1: C'è la musica vintage, lo vedo, Roberto si accende, si ricorda del secolo scorso, quando era giovane.
0: Beh, anche te prima di lui, non capivo.
1: Io sono ancora.
0: Di che? Lui, cioè, di secolo scorso tu
1: sì,
0: sei.
1: No, lui si ricorda di quando se ancora si muoveva, camminava.
2: Fisicamente siamo vecchiati, mentalmente ancora. Sono rimasto giovane.
1: Eh sì, vabbè, vabbè.
0: Si ricorda le cose da giovane e comunque gli fa piacere
1: sì.
0: Quando venga riproposte dargli una rinfrescata.
1: No, insomma. Appunto.
0: Al cervello, alle cose giovani. Vabbè, lasciamo stare. Ho detto, vabbè, una cosa che poteva essere.
1: Sì.
0: Lasciamo perdere.
1: Va bene.
0: Bene, allora, siccome poi fra un po' abbiamo lo stacco pubblicitario, come ormai sanno i nostri ascoltatori, perché ci seguono e ci sono degli step obbligatori. Esatto, e quindi dopo lo stacco ci sarà il momento dei saluti, quindi lascio un pochino la parola a Roberto, a Ugo, eccetera. Allora, io mi sono preparato un po' un discorsetto, è semplicemente un discorso per non scordarmi le cose, perché certo. Volevo diciamo così, parlare in maniera oculata.
1: Allora, sbagliavo foglietto, l'ho messo a fare un litro di latte.
0: No!
1: mezzo chilo di pane.
0: Quello tu potresti essere te, Ugo, non io. Ah, mo so scritto. Comunque, insomma, penso di ricordarlo, ma è meglio se un po' leggo. Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare tutta la squadra qui composta, oggi non c'è Massimo, comunque composta da Ugo, Roberto, Massimo, che hanno permesso che tutti i sabato mattina potesse andare in onda la trasmissione di Radio Ulna. Ringrazio Andrea Cini, mitico DJX, per il supporto e gli insegnamenti che mi ha dato e che mi hanno permesso di stare alla console e di dirigere questi uomini, uno dei quali un po' indisciplinato, però vedremo
1: Roberto,
0: di lavorare.
1: Roberto.
0: No, credo che sia Ugo.
1: Ah, sì.
0: sì. Allora, ringrazio sempre Andrea per avermi fatto fare, per avermi permesso di fare una cosa che veramente mi piace. Ho scoperto che mi piace. Ovviamente, però, l'ho scoperta grazie a Ugo, mio marito, che mi ha consentito nel 2021 di venire a fare un'intervista. Sembrava una semplice intervista e basta qui alla trasmissione. Poi, alla fine, ci sono rimasta non solo con Radio Ulna, ma anche e mio marito. Questa è un'altra storia. Bene,
1: vogliamo parlare detto anche brevemente di quella parentesi, di quella maratona che hai fatto per il motomondiale?
0: 7 ore, esatto, qui di diretta.
1: 7 ore qui alla radio.
0: Davvero, però mi sono divertita. Ragazzi, quindi Alessio Barletti e Fabio Cesari, che erano lì dentro l'autodromo, mi hanno ringraziato, perché ovviamente non c'era, non è che sia passata davanti ai Cini, però Andrea non c'era quella domenica lì, quindi mi ha chiesto a me di sostituirlo. Io l'ho fatto con grandissimo piacere, questa è una cosa che comunque mi ha fatto piacere a livello proprio personale. Dopo aver ringraziato tutti loro, ringrazio però in maniera particolare, quindi grazie grandissimo a tutti voi, ovvero i nostri radioascoltatori, perché tutti sabato mattina comunque ci avete scelto, e questa è una cosa importante.
1: Senza di loro noi non avremmo motivo di esistere.
0: Esatto, e ricordiamoci quindi che senza il pubblico la radio sarebbe solo un microfono spento, a parte che ho riperso il pimpolo anche questa settimana. Ce la posso fare? Scusa, volevo fare un discorso serio, non mi riesce. Però ho detto una bella cosa, insomma.
1: Bellissimo.
0: Che il pubblico, appunto, senza il pubblico la radio sarebbe semplicemente un microfono spento. E io chiedo al nostro pubblico di continuare a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Mugello tutta l'estate, sempre e comunque, perché la musica, le parole e le emozioni non si spengono mai e soprattutto non vanno mai in ferie. Quindi continuate ad ascoltare Radio Mugello e noi ovviamente ci risentiamo con la nostra trasmissione a settembre. Niente, questo ora rimetti il pippolo. No, cioè sto pippolo va accomodato, ragazzi.
2: Si chiamerà Spippolati.
0: No, guarda, io ti pareva mandasse via anche oggi Pippolo. Vabbè, detto questo, spero sia piaciuto il mio discorso.
1: Veramente una cosa toccante e commovente. Se non ci fosse stato il Roberto Pippolo accanto a me, mi sarei commosso.
0: Vabbè, niente.
1: Poi guardo lui e mi commuovo di più.
0: Va bene, va.
1: Sì,
0: lasciamo stare a questo punto.
2: Pubblicità.
0: Bravo,
1: ma come bravo, ma come gli è bravo, sa tutto.
0: Le è bravissimo, le è bravissimo.
1: Le studia.
0: Sì. Ugello.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Eccoci qua. Allora, a questo punto siamo arrivati al momento dei saluti. Io spero che i nostri radioascoltatori mi abbiano ascoltato e che sia piaciuto il mio messaggio di ringraziamento un po' a tutti.
1: Era a Radio Unificata, quindi tutte le frequenze in Italia hanno trasmesso in quell'istante il tuo messaggio.
0: Mi prendi in giro?
1: No, una specie tipo...
0: Se no, un'altra volta lo fai,
1: Tipo, no, sto dicendo tipo, bravo, oh, io volevo arrivare a quello, è come quando c'è il messaggio di Natale di Presidente. dell'ultimo dell'anno. Pensavo fosse Natale.
0: Però lui Pippo non lo perde. Questa era una caratteristica solo mia.
1: Bisogna vedere che presidente c'è.
0: E che Pippo lo c'è. Va, perfetto. Detto questo, allora, siamo passati, si passa praticamente ai saluti.
1: Sì.
0: Davvero,
1: Roberto,
0: oggi è volato.
1: Rimani qui, quindi non c'è problema.
0: Te prendi il microfono in mano, Roberto, quando vuoi salutare ti saluti, trasmetti così indipendentemente, capito? Rimanendo qua.
1: Bisogna stare attenti ai dettagli. Se te tu dici a lui, se tu prendi il microfono.
0: Ah no, va bene, ok, lasciamo stare. Allora, zitti tutti. Bene. Allora, Roberto, saluta i nostri radioascoltatori o chi vuoi.
1: Ma la lista è breve.
0: No, magari è indeciso.
2: No, lo so. No. Una lunga pausa, ricomincia a settembre, è lunga.
1: Ma nemmeno più di tanto, sai.
0: Madonna.
1: Non ci se ne accorge neanche.
0: Sto Pippolo.
2: Sì, infatti, aspetta. No, infatti, tempo tanto vola la svelta.
1: Il tempo passa inesorabile e veloce.
2: Io guardo, apro una piccolissima parentesi, ha fatto un discorso a Lisa. Il tempo vola.
1: Sì.
2: Allora, io non me ne sono accorto. Ma io cominciavo a venire qui nel 2016 e siamo nel 2026.
1: Dieci anni.
0: Grande anni. Roberto.
2: Mi sembra di aver cominciato ieri.
0: Vedi? Quando uno le fa volentieri le cose, si diverte, il tempo passa veloce. Perfetto. Quindi Roberto.
2: Comunque, grazie a chi mi ha ascoltato, ci ha ascoltato e continuerà ancora ad ascoltarci da. Pensi il 12 di settembre si ricomincerà.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Il primo sabato dopo il Dio.
0: Bene. Ugo, visto che spetta a te sempre il saluto finale.
1: Io volevo naturalmente salutare tutti i nostri radioascoltatori abituali e no. Mi raccomando, passate una bella estate, divertitevi, dimenticatevi per il tempo che siete in vacanza del lavoro, della frenesia, della corsa, del tutto quello che può stressare, e noi ci ribecchiamo come sempre a settembre, stessa ora, stessa radio, stessa gente.
0: Con la stessa regista?
1: Certamente.
2: Sì, sì. Allora ci si vede il 12 settembre.
1: Hai già controllato?
0: Hai già controllato, Roberto?
2: Quello dopo...
1: È un venerdì?
2: No.
0: È un venerdì.
1: L'ho apposta. Va bene. Sabato 12 settembre dalle 10 alle 11 saremo nuovamente con voi. Mi raccomando.
2: Sì, sì, il 12.
0: Perfetto.
1: Scriveteci, mandateci tutti i vostri ricordi dell'estate. State con noi e non ci abbandonate mai, perché siete l'unico motivo per cui noi siamo qua. Ciao!
0: Ciao a tutti! Ciao ciao!
10: 11 e 2 minuti.
11: Radio Mutello Notizie.
12: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
13: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Tutto pronto per i grandi concerti. concerti di Musart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino, nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista, il concerto inizierà alle 20.30, illuminato dal tramonto. Giunto all'undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
12: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandeto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
13: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
15: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
16: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
17: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
18: E lei che cosa ne pensa?
19: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
18: Conviene. Ma vai da Conat.
20: Via, via. Vieni via con me.
21: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
18: Conat.
22: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
23: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
24: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
25: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
26: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
27: Papà, non ti hai l'occhito?
28: Cooking Soul.

Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita zona San Piero a Sieve. 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello c'è.

0: Stupenda! Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Yeah.
1: Yeah. I think I got you stuck off the realness. Yeah. A little piff, couple pillness, juice speech, loose like baby deuce.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Radio Mugello,

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine del estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Per 2 serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena 2 lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla 4ª edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede 2 distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
8: Distruggeranno Roma!
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione, abilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi. Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 84 57 197.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15.30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane e live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il santo patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa. Lunedì 29 giugno San Pietro Assieve 2019 celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della Locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Pro Loco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il Festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
2: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Pro Loco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini Bonaccini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero si visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
3: Lunedì 29 giugno alle 21:30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19:30 Paolo DJ set, alle 21:30 il concerto dei Surrealistas, alle 23:30 Leo 101 DJ set.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
2: Distruggeranno Roma!
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Un meraviglioso sabato, da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita zona San Piero Assieve. 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londra, il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
2: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Domenica 28 giugno alle 16:30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. 2 giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
3: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
2: Distruggerà Roma!
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazioni di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21:30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'Ort. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 16 e 30 minuti.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazzino. magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331-7024-373. Offresi per taglio erba 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta Panicaglia Vicchio, fisso non a ore 350-8380-482.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica, pediche e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Rolling Stones. www.radiomugello.it.
1: Sana.

0: Maseri. Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
2: Malapiazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine delle estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il santo patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa. Domenica 28 giugno alle 16:30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento. Lunedì 29 giugno San Piero Assieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione della restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21:30 la pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
15: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sima di Fidel. Ma Fidel non c'era,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Open Job Meti, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Tutto pronto per i grandi concerti di Musart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino, nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista, il concerto inizierà alle 20.30, illuminato dal tramonto. Giunto all'11esima edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti, e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa ed a 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro, presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazioni di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è PayWay Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
15: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio, sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti su articoli selezionati, riservati ai possessori della privilegiata Edge Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: State con noi. E state con Radio

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno. Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tu ormai cresciuto come Peter Pan con la labirintite da solo, bloccato in studio.

di già sarò sempre che fuori moda. Questa roba non funziona se la fanno alla tua età. Ho pagato e sono uscito come al bar. La penale coi risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha. Allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato al Comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione. ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi. Prosegue il percorso che porterà alla Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa. Per 2 serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria

0: Forza Evocativa Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19, il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com.
1: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza tre fine settimana di visite presso a due aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
0: Prende il via l'edizione 2026 di Bocca Scena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370-3092-227. Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento. Tutto pronto per i grandi concerti di Musart 2026, il Festival Fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11esima edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
1: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che Cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
0: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti, e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro, presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero, e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema sotto le stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito, con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Proloco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
1: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Frizzante come la tua estate.
4: Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
5: There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo, release me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twinset e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: manico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.

0: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene? Non vai da Conat?
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Sono le 20.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello c'è!
4: Ba ba ba ba. Aha, aha.
5: Oh, this is the thing.
6: Baba.
5: Kannst du den Pompeten mal mit einstarten?

0: Sono le 21:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
3: Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20:30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana diretto da Luca Marino. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro, presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19:30. Alle 20:45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21:15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco, e poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23:15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197.
2: Torna domenica 28 giugno il trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prenderà il via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota supplettiva.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Allora, buonasera, io sono Cristian Fontanazzi, sarò qui a tenervi compagnia per un'oretta circa, mettendo su tanta buona musica. Sono in compagnia della Laura, non so se ve lo ricordate.
1: Buonasera a tutti,
0: La Laura di Scandicci, che se ben ricordate, ne ho parlato diverse volte, ne abbiamo parlato insieme, stava facendo un corso veramente molto importante di primo soccorso. BLSD, per cui, siccome ha fatto diversi esami, adesso ci racconterà lei come sono andati. Per cui, Laura, spiegaci un attimino quello che hai fatto, quello che hai conseguito, per cui, visto che è una cosa molto importante.
1: Io, allora, lo scorso 28 maggio ufficialmente sono diventata istruttore BLSD laico. Oltretutto ho anche la certificazione per poter istruire BLSD sanitario per medici e infermieri, ma fondamentalmente io sono istruttore BLSD laico, ovvero istruire il privato cittadino o, tra virgolette, il comune mortale alle nozioni di primo soccorso base, senza l'utilizzo dei dispositivi medici per supportare la ventilazione. Quindi BLSD laico è aperto a tutti, anzi tutti, e dico tutti, ovviamente chi è nelle condizioni fisiche di poterlo fare dovrebbero conoscere le nozioni base di rianimazione cardiaca.
0: Assolutamente sì.
1: Tanto più se utilizzando anche il defibrillatore semiautomatico, tanto meglio.
0: Assolutamente, anche perché è un argomento talmente importante che per me dovrebbero iniziare a istruire proprio i bambini alle scuole elementari.
1: Sì, infatti esiste per l'ente per cui ho dato l'esame io, c'è anche un corso di BLS, non D, perché...
0: Ma c'è proprio la differenza, BLSD.
1: BLS, Basic Life Support, supporto vitale di base, ovvero le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il D significa l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.
0: Bene, dovrebbe essere presente in tutti i posti pubblici questo.
1: Effettivamente l'ente che mi ha certificato come istruttore organizza anche corsi per BLS per bambini fino dagli 8 anni in su.
0: Certo,
1: io,
0: ma infatti
1: potrei andare a insegnare anche nelle scuole.
0: Certo.
1: Laddove mi venisse richiesto di farlo.
0: Allora, magari se vuoi lasciare un tuo indirizzo email, un tuo contatto, proprio perché se ci fosse qualcuno che ti vuole contattare proprio in merito, puoi farlo, no?
1: Il mio indirizzo mail è laura_natalia75@libero.it. Io da settembre in poi mi adopererò per poter iniziare a tutto tondo la mia attività di istruttore, e farò anche un pochino di propaganda sulle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Ora, ovviamente, per questo mi dovrò far supportare da un grafico e ovviamente dall'ente che mi ha certificato un istruttore, e logicamente poi iniziare la mia attività di istruzione.
0: Certo.
1: con tutti gli annessi e connessi. Di questo sono molto molto
0: fiera,
1: certificata.
0: Certo.
1: E molto orgogliosa, perché era da settembre che auspicavo a questo titolo, ce l'ho fatta e ho sostenuto degli esami pratici a Roma, e sicuramente anche a fine anno andrò a fare altre esercitazioni, perché imparare il BLSD comunque sia preclude anche una continuità nell'apprendimento, nella formazione, nella crescita, saper comunque le nozioni base, anche a cosa c'è dietro al nostro sistema cardiorespiratorio.
0: Certo.
1: Io sono in costante studio, io tutti i giorni mi applico su appunti di medicina, cardiologia e pneumologia, per capire sempre più come funzioniamo, perché è importante sapere anche come funzioniamo.
0: È un argomento un po' sottovalutato, proprio perché io credo che noi tutti, compreso me, si dice sempre vabbè, tanto a me non capita, e invece sono quelle cose veramente importanti e dobbiamo sapere tutti.
1: No, no, ma è importante secondo me ora, perché io sono appassionata della materia medica, io ho fatto certo. sbagliato, avrei dovuto prendere medicina anziché fare tutto il percorso che ho fatto, ma anche sapere come funziona per esempio il nostro cuore, che è una macchina misteriosa, perché me l'hanno fatto studiare ora col fatto che comunque l'istruttore, anche se al laico o al privato cittadino non gli dirai mai cos'è una vena cava, un'arteria aorta, eccetera, eccetera, ma comunque te istruttore lo devi sapere.
0: Assolutamente.
1: Perché fondamentalmente l'istruttore BLSD laico è come mi è stato detto, è come se fosse un insegnante di educazione fisica, perché te vai a insegnare delle manovre. Ovviamente spieghi le basi teoriche, ma fondamentalmente ti devi spiegare le manovre pratiche.
0: Esatto, le manovre pratiche.
1: E certo. Perché si fanno.
0: Certo. Magari se vuoi ricordare anche i tuoi indirizzi sui social, se qualcuno ti vuole contattare, allora, Facebook, Instagram.
1: Io mi chiamo Laura, posso dirlo, tanto no, a questo punto tanto la mia privacy non ha più modo di essere celata. Laura Pratellesi, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, e da settembre in poi aprirò proprio una pagina ufficiale dove rappresenterò anche l'ente certificatore, di cui ora non posso fare nomi finché non mi danno l'autorizzazione.
0: Certo, vabbè. Comunque avremo modo di parlarne.
1: Sì.
0: Vai, ci sentiamo tra pochino, annuncio orario e un po' di pubblicità.
2: Sono le 22 e 5 minuti.
3: Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Allora Laura, siamo ritornati in studio, siamo io, Cristian Fontanazzi, insieme a Laura Pratellesi.
1: Laura Pratellesi.
0: Ormai lo diciamo, sì, no? Sì, non abbiamo più vergogna, riserve, privacy,
1: no,
0: eccetera.
1: No, va bene così.
0: Va benissimo così, dai. Allora, la mia domanda è questa, Laura. Quali sono i tuoi obiettivi? E cioè, allora, è un argomento molto importante, per cui io so che comunque anche dove lavori hai fatto mettere il salvavita, sì.
1: Ho fatto cardioproteggere l'azienda, ho fatto installare 7 defibrillatori, ho fatto formare sia dirigenti che...
0: E tutte le aziende, tutte le aziende dovrebbero avere questo defibrillatore.
1: Non è obbligatorio,
0: no,
1: almeno,
0: però.
1: Almeno per ora, però conterei che il governo si attivasse in modo tale che comunque sia... venisse installato un defibrillatore perlomeno nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a anche 10-15 persone.
0: Ma certo,
1: comunque...
0: capisco che sia anche una spesa, perché comunque tra virgolette
1: sì,
0: è anche una spesa.
1: Sì,
0: quindi magari
1: ora so che comunque ci sono anche delle agevolazioni e anche dei piani d'ammortamento per l'acquisto dei defibrillatori sovvenzionati dal governo. Ora dovrò approfondire anche su questo tema, ma comunque sia ci sono degli incentivi da parte dello Stato per chi decide di installare nell'azienda il defibrillatore.
0: Però poi allo stesso tempo ci vuole un responsabile, nel senso
1: sì.
0: Se qualcuno si dovesse sentire male, dovesse avere bisogno del defibrillatore, ci vuole un responsabile che sappia usare il defibrillatore.
1: Esatto, sì, perché il defibrillatore comunque sia fa tanto in caso di arresto cardiaco. Il defibrillatore comunque
0: è importante,
1: un ottimo ausilio.
0: Certo.
1: E i miei obiettivi, allora, io ora sono diventata istruttore BLS di là e BLS di sanitario e voglio continuare ancora a formarmi, innanzitutto approfondire sempre di più e aggiornarmi su queste due tematiche. Successivamente volevo anche l'anno prossimo affrontare anche il tema del trauma, perché è un argomento complesso, ma che comunque sia mi potrebbe completare a 360 gradi.
0: Del trauma in che senso?
1: Come si gestisce un evento traumatico, sia
0: ecco,
1: in azienda, fuori dall'azienda. Per completare un po' il mio excursus formativo, che avevo iniziato anche tanti anni fa in occasione del corso di livello avanzato, avevo iniziato all'Humanitas, dove affrontavamo sia il tema del BLSD, ACLS, eccetera, eccetera, insieme al trauma, solo da questo punto di vista lo voglio fare come istruttore. E poi col passare del tempo volevo diventare anche formatore regionale, comunque sia io intraprendere un'attività inizialmente come freelance, quindi indipendente, se poi dovessi trovare anche dei centri di formazione a cui affiliarmi, mi posso affiliare tranquillamente o come dipendente o anche come professionista, come libero professionista.
0: Certo. Vogliamo ripetere i tuoi indirizzi social, visto perché magari qualcuno ci sta ascoltando, è interessato alla materia, magari vuole avere maggiori informazioni, per cui ti puoi anche contattare.
1: Sì, allora, io oltretutto ho i miei guru anche
0: perfetto.
1: A giro per l'Italia, a cui mi sto, tra virgolette, come si dice... mi sto tra virgolette aggrappando in cerca di consigli, supervisioni,
0: ma è giusto,
1: perché comunque sia,
0: certo,
1: loro hanno più anni di esperienza di me e quindi è giusto comunque che io mi affidi alle loro esperienze, quindi seguo un pochino la loro scia, perché comunque è sempre preziosa.
0: Certo.
1: Ad ogni modo, io ripeto, da settembre ho intenzione di cominciare la mia attività didattica piano piano, logicamente sempre seguendo le linee guida dell'ILCOR e dell'ente che mi sta formando, che mi ha formato e che mi ha certificato come istruttore. I miei indirizzi sono Laura Pratellesi come profilo Facebook. Lo stesso come Instagram, e ho un profilo LinkedIn che logicamente utilizzerò per lanciarmi come come merchandising, come marketing, a livello di diffusione della mia immagine, come attività lavorativa in proprio per questo livello di istruttore BLSD.
0: Beh, perfetto. Continuiamo la musica di Radio Mugello e poi torniamo con la Laura.
2: Hello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Allora Laura, siamo ritornati in studio, ci parlavi appunto del BLSD, del corso di primo soccorso, del defibrillatore. Il microfono è tutto tuo, perché questo è un argomento veramente che non finiremo mai di stancarci di dirlo alla gente, che gli entri veramente nella testa, perché veramente può salvare la vita alle persone.
4: Sì, perché fondamentalmente alla base di tutto, la prima cosa che andiamo a spiegare sia ai laici, ma fondamentalmente spiegano un po' tutti anche nei corsi per soccorritori, è la famigerata catena della sopravvivenza, perché in caso di malore o in caso di una persona che comunque perde conoscenza, c'è un determinato schema di intervento da seguire. Primariamente, prima di intervenire, è logico che va valutato prima la sicurezza della scena. E laddove ci sia una persona caduta per terra, di cui si presume, di cui si mette in dubbio lo stato di coscienza, logicamente va fatta una prima valutazione se è cosciente o non cosciente. Se la persona è cosciente, logicamente c'è tutto un iter da seguire. Se non è cosciente, comunque sia, va controllato se la persona respira o non respira. In ogni caso, prima di parlare di queste cose, andrebbe fatta una specie di introduzione, quella è la catena della sopravvivenza. Ora io parlo sempre secondo gli schemi del laico, non del sanitario, come viene insegnato nelle pubbliche assistenze per il soccorso sanitario, ma io intendo dire sempre per il BLSD laico. E sto seguendo delle linee guida dell'ILCOR e attualmente ci sono stati anche degli aggiornamenti per quanto riguarda la catena della sopravvivenza, che come qualcuno saprà ci sono 4 anelli. Nel primo anello praticamente c'è il riconoscimento dello stato di coscienza e l'allerta dei soccorsi. Il secondo anello prevede praticamente le compressioni toraciche, quindi praticamente saper comunque iniziare subito a fare le manovre di rianimazione con le compressioni toraciche e le ventilazioni, e l'utilizzo possibilmente del DAE. Il terzo anello, praticamente all'arrivo dei soccorsi, affidare il soggetto alle indicazioni del personale sanitario, quindi una volta praticamente che la persona ha cominciato a fornire i primi soccorsi all'infortunato e ovviamente attivando il sistema di emergenza, all'arrivo dei soccorsi il terzo anello prevede di affidare il soggetto al servizio di medico di emergenza. C'è un altro quarto anello che non era previsto nelle linee guida fino all'anno scorso, praticamente, che sottolinea l'importanza del recupero per ripristinare la qualità di vita del sopravvissuto, perché se praticamente i soccorsi vengono attuati in tempo, quindi per in tempo intendo dire entro pochissimi minuti dall'accertamento dello stato di incoscienza e dell'arresto respiratorio, può dare modo non solo praticamente di recuperare la persona, ma anche di potergli garantire uno stile di vita quantomeno adeguato.
3: Beh, certo, sono sicuramente 4 aneddoti molto molto importanti.
4: E queste sarebbero le basi principali di tutto il corso che poi andrò logicamente a insegnare.
3: Certo.
4: Io però intendo dire laico, quindi laico per persone comuni, per il cittadino qualsiasi.
3: Ma te andrai anche nelle fabbriche?
4: Sì, fondamentalmente ecco. Volevo andare fabbriche, scuole, palestre, da dove mi sia richiesto ufficialmente il mio intervento. Logicamente certo. Continuerò sempre a studiare per migliorare anche comunque la dialettica, perché è molto importante avere anche una dialettica, perché una cosa è saperle determinate cose e l'altra, che è molto difficile, su cui mi sono dovuta scontrare anche la prima volta che ho fatto questo corso, saperle spiegare. Certo. Perché una cosa è ripetere, come mi dicono giustamente i miei maestri, una cosa è ripetere la lezione che impari utilizzando termini medici, non medici oppure tecnici, ma una cosa è saperle spiegare a una persona qualsiasi, anche a un bambino volendo.
3: Certo, a proposito di bambini, ti volevo chiedere, ma nelle scuole esiste già comunque il difibrillatore? È una cosa che comunque è di legge, oppure anche quello è facoltativo, oppure...
4: Questo non lo so, bisogna informare.
3: No, ecco, perché ha visto, essendo magari statali, allora pensavo...
4: Teoricamente, ora non voglio dire stronerie perché mi sentono, però teoricamente nelle scuole forse dovrebbe essere obbligatorio, ma cioè, su questo mi devo informare un attimo, perché negli impianti sportivi sì,
3: negli impianti sportivi
4: sì. Anche laddove praticano attività non agonistica, come per esempio nella palestra che frequento io, ed è obbligatorio.
3: Certo.
4: Ora nelle scuole credo di sì, ma non ne sono sicura, bisogna che mi informi.

0: la grande musica di Radio Mugello, John Bon Jovi, It's My Life. Allora, continuiamo con un'altra sessione, diciamo così, di primo soccorso, che la Laura ci spiegherà molto meglio come funziona, vero Laura?
1: Sì, allora, una delle tante, diciamo, dei tanti argomenti

0: non so cosa esatto, fare, sì, quindi
1: le mamme ci stanno ascoltando, devono seguire attentamente certe cose.
0: Vengono adottate le peggio misure inappropriate sia sull'infante che anche sul bambino. Per questo motivo, appunto, che anche saper riconoscere un soffocamento totale da un corpo estraneo che va a occludere la trachea e saper intervenire in maniera rapida, comunque sia, puoi realmente salvare la vita di una persona, come mi è successo a me con mia madre. Mia madre stava soffocando un boccone di carne, sono intervenuta tempestivamente facendo la famigerata manovra di Heimlich e sono riuscita a disostruirla. Poi logicamente l'ho dovuta portare comunque a fare un controllo in ospedale, perché il pericolo di che una parte di bolo fosse andato nei bronchi o nei polmoni poteva realmente esistere. Ed è per questo comunque sia che nel mio corso BLSD è incluso anche il corso per la manovra di disostruzione.
1: Come si chiama la tua mamma, Laura?
0: Paola.
1: Allora salutiamo la Paola da tutto Radio Mugello.
0: Comunque sia, la sera ho avuto il sangue freddo di intervenire, perché in tante situazioni purtroppo si sente,
1: certo,
0: leggere che o un alunno si soffoca.
1: Ci si fa prendere anche un po' dall'agitazione, per cui invece bisogna sapere, avere la mente lucida.
0: Non è facile.
1: Non è facile.
0: Purtroppo quando sei in una situazione di emergenza, che differisce dall'urgenza, perché l'emergenza è una situazione tale in cui non si può aspettare che arrivino soccorsi, ma bisogna intervenire subito.
1: Certo.
0: Mi rendo conto che non tutti possono avere il sangue freddo e la tempestività da intervenire, perché magari si fanno prendere dal panico. Una di quelle sono anch'io, perché in tante situazioni mi è successo. Però la sera che mia madre stava soffocando, non so chi mi abbia dato la forza, ma comunque sia ci sono riuscita. Comunque, tornando al discorso della disostruzione, è importante, perché intervenire subito e saper comunque riconoscere se è un'ostruzione parziale, un'ostruzione totale, vuol dire tanto, significa salvare la vita a una persona. Quindi sapere appunto adottare le famigerate manovre di Heimlich o Mofenson se si tratta di un lattante è molto molto importante. Per questo che comunque sia io mi batterò anche per poter fare parecchi corsi sulla disostruzione, perché è alla base di tutto. È molto importante anche il BLSD, ma credo che prima del BLSD saper fare tutte queste manovre salvavita sia estremamente importante.
1: Allora, adesso io stavo guardando sul monitor, ci sono queste due manovre. Allora, una c'è, diciamo così, parlando molto semplicemente, queste pacche, diciamo, nella schiena.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Differenza c'è tra quelle e proprio la manovra di Heimlich?
0: No, allora, la manovra di Heimlich praticamente comprende...
1: Ah, ecco, è compreso insieme?
0: Sì, sì,
1: ah, ecco.
0: Comprende praticamente questi... Allora, praticamente comprende questi colpi che bisogna praticamente dare per simulare il colpo di tosse fra praticamente il processo xifoideo e praticamente, per intendersi, la fine dello sterno e l'ombelico, posizionarsi all'altezza del diaframma, dare cinque colpi dati bene per simulare praticamente il colpo di tosse, per provare a farla praticamente con la gravità, cercare di fare in modo che i polmoni possano praticamente fare forza per buttare fuori il corpo estraneo incastrato. Successivamente facciamo questi cinque colpi interscapolari per fare in modo, per far creare delle vibrazioni di modo che comunque sia il corpo estraneo si possa spostare e possa quindi scendere. Quindi questi colpi praticamente dati all'altezza del diaframma alternati a questi colpi interscapolari. E questa è la manovra di Heimlich. Poi c'è la manovra di Mofenson, che viene fatta sul pediatrico, che preferirei riprendere più avanti.
1: Bene, certo, no, avremo modo di parlarne più, diciamo, approfonditamente.
0: Quindi praticamente la manovra di Heimlich sono praticamente cinque compressioni sottodiaframmatiche

0: alternate a 5 colpi interscapolari. Quindi questa è la manovra di Heimlich, che poi logicamente anche qui la teoria serve, ma conta più che altro la pratica. Quindi
1: Certo.
0: saperle
1: Sì,
0: attuare e
1: infatti.
0: saperle fare bene soprattutto.
1: Va bene. Niente, allora, grazie mille Laura, tanto poi avremo modo
0: Sicuramente,
1: di
0: magari
1: risentirci,
0: sarò anche un
1: di
0: pochino più
1: rivedere.
0: preparata
1: No, ma sei
0: perché.
1: preparatissima, ci mancherebbe, no? Ma è un argomento talmente vasto che bisognerebbe starci fino a domani,
0: Eh
1: ecco.
0: sì, perché le lezioni di teoria, anzi le lezioni del BLSD laico, sono strutturate in 1 ora di teoria e 4 ore di pratica.
1: Esatto, quindi.
0: Quindi con questo ti ho già detto tutto, che
1: Esatto.
0: in 1 ora di teoria praticamente uno deve fare praticamente una panoramica di tutto quello che è il mondo del BLSD laico, compreso l'utilizzo del defibrillatore.
1: Certo.
0: E in 4 ore praticamente devi comunque sia far vedere come si eseguono le manovre, supervisionare e valutare poi i discenti, quindi fargli fare un esame e quindi poterli
1: Certo.
0: certificare.
1: Vabbè, noi comunque ci possiamo risentire anche sabato prossimo,
0: Sì,
1: o comunque
0: volentieri.
1: anche tutti i sabati. Comunque il nostro orario è questo: 8 e mezzo, 10 e mezzo, 9, 10, insomma, l'orario è questo. Per cui avremo modo di approfondire il discorso con la Laura, che è una cosa veramente molto importante. Eventualmente, ripeto, se doveste essere interessati, potete contattare la Laura, se vuoi ripetere i tuoi
0: Sì, allora
1: indirizzi.
0: io comunque ribadisco che prima di settembre non inizierò l'attività di docenza
1: Ma anche per qualche
0: perché.
1: consiglio,
0: Sì,
1: come.
0: certamente per eventuali consigli sono a disposizione perché comunque sia io ho tanta passione e tanta determinazione per questo tipo di attività. Io apro una parentesi, dal 96 comunque sono nel mondo del volontariato, anche se per il momento ho dovuto interrompere, però sono materie che ho sempre comunque seguito, mi sono sempre documentata, aggiornata
1: Certo.
0: per la parte sanitaria. E quindi ora sto vedendo il BLSD della parte del laico, che comunque sia ha delle affinità con quello sanitario, però comunque sia seguono due strade distinte, quindi comunque sia. Avendo anche la certificazione per il sanitario, mi devo switchare per non fare confusione fra due mondi paralleli ma distinti.
1: Va bene. Comunque possono.
0: Comunque sì, io sono a disposizione per qualsiasi consulenza abbiate
1: Laura
0: bisogno.
1: Pratellesi.
0: Laura Pratellesi, profilo Facebook, semplicemente così.
1: Va bene. Allora, grazie Laura per il momento, pertanto noi avremo
0: Grazie
1: modo
0: a tutti, buon
1: di risentirci
0: proseguimento di
1: sabato.
0: serata e buonanotte.
1: Grazie a tutti anche da Cristian Fontanazzi, buonanotte e continuate a seguire la musica di Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi. Una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo hanno accompagnato nella serata di giovedì l'inaugurazione della nuova area sportiva attrezzata dedicata a Franco Passalalpi a Marradi. Dopo la cerimonia inaugurale, gli interventi istituzionali familiari di Passalalpi insieme all'amministrazione comunale hanno scoperto la targa commemorativa a lui dedicata, rendendo ancora più significativo un momento molto partecipato e sentito dalla comunità. L'area, situata nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria, comprende spazi dedicati a calcio, basket, baskin, pickleball e skate, oltre ad attrezzature inclusive progettate per consentire a persone di tutte le età e con diverse abilità di praticare attività motorie e vivere pienamente questo luogo. L'intervento è stato realizzato dal comune di Marradi grazie a un finanziamento di 312.000 euro ottenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione Urbana della Regione Toscana, integrato con un cofinanziamento comunale di 78.000 euro per un investimento complessivo di 390.000 euro. Un progetto nato anche grazie al confronto con la Consulta Giovani e fortemente richiesto dai ragazzi e delle ragazze di Marradi, che hanno espresso negli anni l'esigenza di uno spazio moderno dedicato allo sport e all'aggregazione.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con 2 serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, 2 musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano. un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort Spa di Barberino cerca persone

0: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 33 minuti.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: posto e segna di sti nomi.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È 1:33.
0: Radio Mugello, 100% successi.